Celebramus missam de Dominica decima septima per annum, cum prefazione secunda de Dominicis et prece Eucharistica tertia.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptis imus ad sacra mysteria celebranda. Qui missus est sanare contritos corde, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Qui peccatores vocare venisti, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Qui al dextram Patris sedes ad interpellandum pro nobis, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Gloria in excelsis Deo,
1: et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Fili unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Oremus. Protector in Te sperantium Deus, sine quo nihil est validum, nihil sanctum, multiplica super nos misericordiam Tuam, ut te rectore, te duce, sic bonis transeuntibus nunc putamur, ut iam possimus in erere mansuris. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritui Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
2: Dal primo libro dei Re. In quei giorni a Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare. Ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Verbum Domini.
1: Deo gratias.
2: Quanto amo la tua legge, Signore.
3: quanto amo la tua legge, Signore.
2: La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento.
3: Quanto amo la tua legge, Signore.
2: Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia.
3: Quanto amo la tua legge, Signore.
2: Perciò amo i tuoi comandi più dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero.
3: Quanto amo la tua legge, Signore.
2: Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici.
3: Quanto amo la tua legge, Signore.
4: Lettura da Epistola di San Paolo, Apostolo aos Romanos. Irmãos, nós sabemos que Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu desígnio. Porque os que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aqueles que ele predestinou, também os chamou. Aqueles que chamou, também os justificou. E aqueles que justificou, também os glorificou. Verbum Domini.
3: Deo gratias.

0: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et con glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam, Sanctam, Catholicam et Apostolicam Ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi seculi. Amen. Riuniti con fede nella casa del Signore, rivolgiamo al Padre Celeste la mente e il cuore nella fiducia filiale che Egli ci è accanto in tutte le necessità.
1: Padre della vita, ascoltaci.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per la Santa Madre Chiesa, nel suo pellegrinaggio terreno, tenga sempre fisso lo sguardo alle realtà eterne e possa un giorno vedere i suoi figli riuniti al banchetto del cielo. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per Papa Leone, i vescovi, i presbiteri, spezzando quotidianamente il pane della parola e dell'Eucaristia, offrano ai fedeli il nutrimento efficace per la vita spirituale, preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per i governanti e i popoli della terra, accogliendo l'invito alla conversione, volgono i loro passi verso Cristo, fonte della vera pace e vincolo di unità, preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per i nonni e gli anziani delle nostre famiglie e comunità, riconoscano che l'amore di Dio non viene mai meno, nemmeno nella fragilità e nella vecchiaia, preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia e per chi segue attraverso la radio, toccati dalla grazia, crediamo realmente che nulla potrà mai separarci dall'amore di Dio e che si è manifestato in Cristo Gesù, preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci. Ascolta, Signore, le invocazioni che la Chiesa ti rivolge. La Tua premurosa presenza nella nostra vita doni conforto alla nostra debolezza. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.